La la la hatta la ha, trill hatta la ha, trill hatta la hatta la ha la la la la, di di di di di di di di di di di di di hatta la ha, trill hatta la ha, trill hatta la hatta la ha la la la la la la, di di di di.